di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho le parrucca, presto la barba.

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

contenta la ragazza, il ricamo sul tamburo vi scottaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorina, la tavola con domandò da fuori. Signorina, la tavola con domandò da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Signorina, la tavola con domandò da fuori. Signorina, la tavola con domandò da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. E la tavola del mondo, ma pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come sconsolata, disperata. E non sono le sporche? Faccia quello che sta morta. Cosa dopo quella porta? Ne viene alzato da Parigino, gentile, Rosino, gentile, cosa dopo disperato, tu hai disperato, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

Signori con alta moda, con un balcon da fuori. Signori con alta moda, con un balcon da fuori. La congiunzione di Tony a sua moda, con Capra. Signori con alta moda, con un balcon da fuori. Signori con alta moda, con un balcon da fuori. La congiunzione di Tony a sua moda, con Capra. Se non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella foto, così dopo quella foto, ne mellare, ne mellare, mellare, dovrà. Così dopo quella foto, ne mellare, dovrà. Un dottor che la mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor che la mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.